vai di là, vai di qua, ma dove vai? Con chi vai? Cosa fai? Se la mano tu non ce l'hai, vai di qua.